col mambo. Mambo. Che rico è, mambo. Che rico è mambo. Mambo. Che rico è,